0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Orbassano. Mi puoi far sentire Sogna ragazzo, sogna di Alfa e Vecchioni?

E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca. Mi fai ascoltare la Michelin con Francesca. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Senti il silenzio.

0: Ciao Radio Manila, volevo dedicare Partenope di The Colors ai miei colleghi, Grazia e Marcello da Brandizzo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Piero da Cuneo. Mi fai ascoltare una canzone di Aiello? Grazie e buonanotte a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Danila Box 338 50 38 908.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, siamo Elena, Patrizia, Mario e Gregorio. Ci mettivamos alla Playa dei Righeira, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare i PIO DJ Ax, grazie Cristian Davinovo.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Federica da Chivasso. Vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. Un saluto a tutti i manilosi al lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Veronica da Asti. Vorrei ascoltare Click Boom di Rose Villan, grazie mille.
2: Ciao, sono Rose Villan e state ascoltando Radio Manila.

0: Daniela e
1: Francesco
0: da Montanaro. Siamo in partenza per le vacanze e volevamo ascoltare Jovanotti su Solo che la vita. E chi non ascolta Radio Manila è
1: un game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Jessica. Vorrei dedicare ad Alessio Regina di Cuori dei Litfiba.

0: Ciao Radio Manila, sono Floriana da Moncalieri. Mi fai ascoltare Vertebre di settembre.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Manila 9001.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte Manila, sono Luigi da Rivalta. Mi fai per favore ascoltare The Look dei Rackset, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Torino. Vorrei ascoltare 12 to 12 di Sombra.

0: Ciao Radio Manila, sono Katia da Rivoli. Vorrei ascoltare Spiagge di Renato Zero e dedicarla ai miei colleghi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Star.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Donatella. Mi faresti ascoltare La città degli angeli di Achille Lauro?
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire Arriverà di Emma e Imodà. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio come sempre. Auguro a te e a tutti i manilosi un buon giovedì. Mando un bacio a Elsa, Silvia, Artesia, Margherita e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.

0: Ciao signorina, vorrei richiederti i giardini di marzo di Lucio Battisti. Un saluto a tutti i lavoratori e soprattutto a Gianni il panettiere di Carmagnola che è il migliore. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni. Grazie e un bacione.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, senti per favore, stamattina mi faresti ascoltare Fai rumore di Diodato. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, speriamo un po' meno calda. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommarivo Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Davide da Caluso. Volevo richiedere la testa gira di Fred De Palma e dedicarla a tutti quelli che come me oggi iniziano le ferie.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Eric Davorelengo. Vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Bruno Mars.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta. Sono le 5:03.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Know It All? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao signorina, sono Battapane, sono Arriva. Arrivo a ascoltare qualsiasi canzone di Lucio Dalla, ascoltare tutti i maestri del lavoro, in particolare Gianni Patrick Carmagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Michele Santana. Grazie signorina.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001.
5: Sempre con te.
6: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Buongiorno Radio Manila, sono Lucy. Vorrei ascoltare San Luca di Cesare Cremonini e Luca Carboni e dedicare la canzone al mio amore Luca. Buon giovedì a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, per favore mi faresti ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie da Pino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnone, sto andando a lavorare. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Elodie con Vertigine. Vi auguro tutti quanti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio, ciao!
1: Dove ancora mattina?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Gentilmente mi fate ascoltare a cena dai suoi DM Ischila e J-Ax. Ciao da Enzo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Buongiorno signorina, eccoci qua. Senti, stamattina ti volevo chiedere la canzone di Moving On dei 900 e la dedichiamo a tutti i manilosi. Salutiamo Daniele, saluto Vita Margherita, grande tromba, disco volante, augurando buona giornata a tutti quanti. Ai paratellino, Gianni Pante Carognola, vado insomma arriva a Bosco. Salutiamo caramente anche tutti i miei carissimi clienti, augurandovi un buon giovedì. A lei signorina, grazie alla compagnia, da Enzo e Walter, non è Panate, buona giornata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Box. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giada. Se fosse possibile vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila te le suona.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manilla, sono la Roma. Se questa mattina, se è possibile, vorrei ascoltare l'ultima canzone di Elettra Lamborghini. Chi non ascolta Radio Manilla è Game Over. Ciao dalla Roma.

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Alessandro Di Alba e volevo dedicare Più bella cosa di Eros a Lino Di Montà e augurargli buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Manila, ti posso chiedere dillo alla luna del grande Vasco, grazie Franco. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Daniela da Torino, volevo ascoltare La testa gira e se per caso è stata messa al mio paese.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiornissimo signorina. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, e la dedico al mitico Gigi il Camionaro, visto che ieri ci siamo visti l'Eclipse insieme, per rimanere in tema. E niente, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare il ridere dei pinguini tattici nucleari. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata e ricordo che sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalina.

0: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica De Menaria. Vorrei ascoltare La cura di Giorgia, la dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Io sono magico, italico,
7: Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Nicolas. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Children di Robert Miles. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ludovica. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Abracadabra di Lady Gaga.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon giovedì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. Sapete che esiste un numero mistico, magico, artistico, colorato, ovvero il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra voce.

0: Sì, Stefan Don con Calypso. Abbiamo iniziato così, eh? Avete mosso il bacino, bravo, allora iniziamo perché siete già tantissimi.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Finalmente anch'io posso dire.
0: Ah, ecco, vedi che si blocca il messaggio? Mannaggia, andiamo a beccarlo da un'altra parte. Eccolo qui,
1: dire,
0: avanti.
1: Ultimo giorno
2: Buongiorno
1: di lavoro.
2: Super Alice.
1: E poi... finalmente anch'io posso dire ultimo giorno di lavoro. E poi destinazione mare, me la faresti ascoltare per favore se ti fosse possibile? Ti ringrazio tanto, un bacione grande grande a te, un saluto a tutti i manilosi da vita, e ce la faremo anche oggi, ciao.
0: Peraltro forse oggi è il giorno più

0: Destinazione Mare, abbiamo iniziato così questa mattina con la nostra vita. Chi abbiamo?
1: Buongiornissimo a tutti i marinosi, sono Michael di Borgo Manero. Oggi avrei voglia di ascoltare Bella d'estate di Mango. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Michael, buona giornata, buon lavoro, stai lavorando, sì? Allora, questo è Mango, Bella d'estate. Io vi ricordo di scaricare la nostra app, mi raccomando.

0: Tango nel Manila Box Breakfast, spostato e allungato. Devo salutare Paolo da Mombello, che dice: mi metti Not Afraid di Eminem. Un saluto a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ti mandiamo un abbraccio, arriva tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Oh hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over bitch.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
3: Hai visto? Sarà una L.
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Online per scoprire la vettura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: I'm not afraid.
17: Yeah. It's been a ride.
16: Everybody.
17: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: su Radio Manila, viaggia, vi dico di l'anno di questa canzone, no, Dufritti 10, incredibile. Allora chi abbiamo avanti?
1: Buongiorno Aristo, buongiorno a tutti Radio Manilosi, sono Mary Pep. Senti, io stamattina volevo dedicarmi una canzone per me, poi ovvio saluterò anche Paolo della stazione di Settimo. Già, intanto glielo dico, ti amo. E niente, mi volevo dedicare a me perché ho fatto 3 settimane avanti in re dall'ospedale. Aia. Quindi non mi sono goduta le vacanze, lunedì rientro a lavorare. Quindi metti tu qualcosa che piace, non ti chiedo com'è il tempo perché almeno spero che mi dici che piove, però non penso che sia così, potrebbe essere solo un pensiero bellissimo. Comunque mettimi una canzone che vuoi tu, anche qualcosa che sia uscito oggi. Ciao, buona giornata a te e a tutti i Manilosi, e saluto mio marito. Ciao Paolo, ti amo.
0: Ciao Mary, ti mandiamo un grande abbraccio. Allora, ti metto un nuovo singolo, ma di venerdì scorso, perché comunque le canzoni escono il venerdì e vedremo domani, anche se insomma in questo periodo siamo proprio sotto Ferragosto, non ci sarà molto. Beh, la prossima botta di nuovi singoli sarà venerdì, non questo ma quello che della settimana poi dopo. Allora lì sì che usciranno tanti nuovi singoli, però ti faccio ascoltare Love Sober di Kamrad.

0: Love Sober Camarad, nuovo singolo ancora, oggi giovedì, quindi il jingle lo meritava tutto. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Angioletta, sto andando su in montagna dai miei nipoti, sperando che non faccia nessun temporale. Vorrei ascoltare Rossetto Caffè. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay over.
0: Ciao, ti mandiamo un bacio. Abbiamo un altro messaggio, se non mi ricordo male. Buongiorno Alice, siamo già a giovedì, un giorno alle sospirate ferie. Per darmi la carica per superare questo penultimo giorno, ti richiedo Poesia di Sal da Vinci. Grazie, un bacio, Sabina. Sabina, va bene se andiamo in ordine cronologico? Quindi momento super canterino, anzi secondo me è già diventato karaoke, vero? A tutti gli effetti. Rossetto e caffè, Sal da Vinci.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè su Radio Vanilla, 338 50 38 908. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata. E chi non ascolta Radio Vanilla, game over. Baci baci, Stella.
0: Stella aveva fretta questa mattina. Allora guarda, questa mattina, visto che abbiamo anche il nostro Salvatore Moncaglieri che mi dice: ho bisogno di qualcosa di che mi dia una carica pazzesca, Alice, ti prego. Io direi che andiamo a sorpresa? Sorpresa, va bene, allora teniamo questa sorpresa tra poco.
2: Manila Boss, estate con noi. Spot.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ragazzi, Steppenwolf con Born to be Wild, bella, la sorpresa è riuscita. Buongiorno sopra Alice, vorrei ascoltare Vamos a Bailar di Paola e Chiara, dedicarla a tutti i manilosi baci, Maria di Gargallo, che ascoltatemi nel Game Over, un abbraccio. Allora, devo salutare tutti coloro che stanno giungendo anche sui miei social personali, grazie, la mia solita follia, oggi c'è la bacinella.

0: Bailar, mi è di nuovo uscito un'allerta temporale qua davanti a me, ma non lo so se crederci oggi. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, Marilosi, tutto bene? Dai dai che è già giovedì, vorrei ascoltare una canzone a tua scelta, se possibile in inglese, e dedicarla ad una persona un pochino, ma pochino speciale. Un saluto a tutti, chi non ascolta Radio Mania, Game Over, ciao. Ma il nome l'hai detto? No, non è firmato, ma potrebbe essere Joe? Vai, salutiamo Joe. Intanto io ho scelto di nuovo un nuovo singolo, dai che poi da domani abbiamo nuove canzoni. Intanto ci ascoltiamo Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Nuovo singolo di venerdì scorso, naturalmente, Dance Dance Dance, il titolo, e invece l'artista Barry Can Swim. Su Radio Manila abbiamo un paio di audiomessaggi.
1: Buongiorno Alice, è giovedì, domani inizia un altro weekend, volevo essere la prima anche dalla canzone ma non ce l'ho fatta. Ti chiedo L'anima vola di Elisa, visto che oggi sono 5 anni che me la non c'è più, e 5 anni che compie gli anni la mia cagnolina Agnese, quella che porto in giro ogni tanto, che fa tanta cacca.
0: Oh.
1: Grazie, buona giornata, che vi ascolta. Fatemi dire che muoversi, saluto l'insepete della Marcella. E è vero che si abbassano le temperature? Ciao ciao.
0: Sì, però tra il 17 e il 20 dipende dalle zone, Va, speriamo, avanti.
2: Ciao, siamo Simona.
3: E Cristiano.
4: Giorgio.
2: Di Morello, stiamo andando a Prali con dei nostri amici a fare il giro dei 13 laghi e volevamo ascoltare anche Fragile di Elisa e dedicarli a tutti i vacanzieri. Buone vacanze a tutti e chi non ascolta Radio Manila è
5: Game Over!
2: Baci baci.
0: Ciao, baci. Beh, io direi anche un buon lavoro a tutti coloro che invece stanno lavorando normalmente. Vediamo, andiamo in ordine cronologico o decide la signorina?
6: Manila Box Breakfast.
7: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
8: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Che occasione all'Autofrancia.
10: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
9: Autofrancia.
10: Scopri di più su autofrancia.it.
11: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
12: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: L'anima vola, Elisa, bellissima questa canzone, l'avete cantata a squarciagola? 338 50 38 908, chi
1: c'è?
0: Dai.
1: Ciao, sono Valera di Ispra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare The Strokes con Lonely in the Future. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
0: Ciao, a me piace questa chitarrina, sai?

0: in the future su Radio Vanilla. Bene, abbiamo un messaggio un po' lungo, devo accelerarlo un po', dai, un po' lungo, avanti.
1: Buongiorno Alice, Stefano
0: Com'è? Di nuovo si è bloccato il messaggio, mannaggia. Vabbè, allora vediamo se riusciamo a sentirlo qualche altra parte. Ragazzi, oggi è così, WhatsApp mi fa le beats e non posso fare nient'altro che cercare di ascoltarlo in altro modo, vero? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo più. Vabbè, lo ascoltiamo tra poco. Intanto lui vuole ascoltare una canzone di Righeira, innamoratissimo scelto per il nostro Stefano.
2: Come fai a essere triste in un giorno così? Tu che fai battere forte il mio cuore, non sei più da sola, io sono qui con te.

0: Confermo che è la giornata più calda dell'estate, perché sì, stamattina non tira un filo d'aria, sono in giro dalle 5 ma niente da fare. E detto questo, vorrei ascoltare se è possibile i Righiera, metti tu quella che secondo te è più consona alla giornata, e dedicarla a mia moglie Lella, mia cognata Lori e tutti i colleghi della Medio Novarese Ambiente. E chi non ascolta Radio Manila è un game over sudato.
1: Ciao, ciao Stefano, un abbraccio. Allora, chiudiamo così la prima ora insieme, apriamo la seconda con...
2: Buongiorno Alice, questa mattina leggermente in ritardo ma sempre sul pezzo, sempre su Radio Manila. Sono Giusy da Vercelli, sono andata a lavorare sotto come sempre. Volevo chiedere se è possibile Bad Liar dell'Imagine Dragon, il mio gruppo preferito. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta è game over. Baci a tutti, ciao.
1: Ciao, bacio. Allora, tra poco, dopo le news, Bad Liar. Rimanete appiccicati.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 8:03.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
10: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato, annuncia il legale Sergio Cola.
16: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
15: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
16: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
15: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
14: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, gli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
17: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due d'orso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
18: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
14: Ottimo argento per Sara Fantoni nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumi Deforunshaw, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Imagine Dragons con Bad Liar per la nostra Giusy. Le mandiamo un bacio, un abbraccio. Invece adesso abbiamo chi? Sentiamo.
1: Laura.
2: Carlos.
1: E stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Splinter Cell e chi non ascolta
2: Radio Manila e Game Over.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao, buon mare. Io ne ho una di Mineiro.

0: detonato il jack. Ho detonato l'ex.
1: Su che sbaglio?
0: Ma loro non sanno nada.
2: Sopra il beat di Fletcher. L'Intercell. Vabbè, ascoltiamoci il prossimo audio messaggio. Avanti.
3: Buongiorno Alice. Siamo a giovedì. L'emicrania mi accompagna. Pensavo che con l'eclissi si eclissasse pure lei, invece da ieri questo maledetto male di testa. Allora, direzione ospedale, ti chiedo qualcosa per darmi un po' di carica, quindi per favore se mi puoi mettere qualcosa di disco, qualcosa di cubo portatile, grazie. Associami a qualche maniloso e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
2: Ciao, allora ti faccio ascoltare Pitbull insieme a Jason Derulo, Privacy.
4: Manila Box Breakfast.
5: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
9: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
10: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Privacy in americano, privacy in inglese, hai capito? Pitbull e Jason Derulo insieme stavano andando avanti a fare fino alla fine. Avanti,
1: Ehi,
0: chi c'è?
1: Radio Manilla.
0: Ehi là.
1: Ciao, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ciao.
1: Eh sì, dai, che c'è una bella canzone degli ACDC a tutto volume, però, ormai si sa quale piace a Gianni di Monbataro. Salutiamo anche Serena di Faisoglio, sempre i concerti, sempre i nostri concerti. Ragazzi, qui una strada per Radio Manila, game over.
0: E io più di tanto non posso fare, dovete voi alzare i vostri sterei, le vostre radie, vero?

0: Realize, abbiamo ascoltato oggi degli AC/DC. Siamo Manila, avanti.
1: Manila, sono Loris. Sto andando in montagna con la mia famiglia e vorrei ascoltare una canzone di Alfa qualsiasi. E chi non ascolta Radio Manila è

0: ABC Wake Me Up. La richiesta era quella di...
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Spettacolare ieri sera l'eclissi, peccato che poi sono arrivate le nuvole, vabbè, però comunque per quel poco che si è riuscito a vedere è stato veramente emozionante, non me lo ricordavo più. Senti, per favore mi metteresti mica gli ABC con Wake Me Up? La dedico a te, a tutti i manielosi in ascolto, un abbraccio grande a Daniele che non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao!
0: Ciao, un abbraccio. E beh, dipende anche dalla posizione in cui uno si trova ieri sera, insomma, alcuni non hanno visto nulla, altri metà, e altri sono stati molto più fortunati.
2: Ciao Radio Manila, prima tappa del nostro viaggio, Pisa, quindi mettici una bella canzone a tua scelta, ti ringrazio, ciao.
0: Ma allora, visto che mi hai nominato Pisa, la torre di Pisa, Torre Tower, allora ho scelto una canzone di Mike Towers con Benny Blanco, Degeneré, tra poco.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra i comuni di Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

È proprio vero che le canzoni di successo vengono riprese di volta in volta, di decennio in decennio. Comunque questa è Degenere in Radio Manila. Ciao Aris, sono Mattia, mi metteresti Estate della Pausini? Grazie, chi lo ascolta Radio Manila, Game Over, firmato Mattia. Intanto vi ricordo di scaricare la nostra app ovunque voi siate per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

0: allungato e allungato. Sentiamo chi c'è avanti, fate entrare.
1: Buongiorno grande Alice, come andiamo? Dato che hai detto in una frase 5 dai, io ovviamente dai dai let's go di l'ultima di Shakira dei mondiali, quindi se non è passata e avessi voglia di metterla sarebbe bellissimo. Ciao, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Ciao Matteo. Ah, ma forse quando ho letto un messaggio in cui c'erano tanti dai. Vabbè, in ogni caso comunque a me fa impazzire questa canzone. Sai che c'è? La suoniamo subito. Ciao Matteo, un abbraccio. Shakira,

0: Shakira, Burna Boy con Dai Dai, la canzone dei mondiali che ha avuto un successo pazzesco. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Oggi mi faresti sentire la canzone leggerissima di Colapesce di Martino e dedicarla a tutti come me che lavorano in campagna e non vanno in vacanza. Va bene Tiziana, la canzone musica leggerissima e arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

con la Pesce di Martino, musica leggerissima, il grande successo del non ve lo dico, ve lo devo dire, dei Due Fritti 21. Sono già passati 5 anni, quasi un po' di più, Ciao, posso chiederti White Girl Wasted di Anna? Sono Omar da Pinerolo e sto andando a Riccione. Yeah, contento il nostro Omar. Allora ascoltiamoci White

Why Go Wasted Anna su Radio Vanilla. Niente ragazzi, qua continuo ad avere degli alert nel sistema dei metei vari, no? Che vado a scrutare ogni mattina, peraltro li controllo ogni 10-15 minuti, mi continuo a dare alert nei prossimi giorni per caldo. Ancora? Ah beh giusto, perché oggi è il 13. Per quanto riguarda invece la discesa delle temperature, insomma, e l'arrivo di un po' di aria leggermente più fresca, dobbiamo aspettare i giorni fra il 17 e il 20. Ciao Alice, che ne dici di tirar fuori il cubo portatile per una bella baciata? Mi faresti ascoltare Dardos? Ah, vedi, Romeo Santos e Prince Royce insieme. Grazie, buona giornata a tutti i melosi, un bacione a te da Linda. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao. Linda.

0: Troyce Dardos, vi siete avete mosso il bacino, avete fatto bene, adesso ci sono le news e torniamo per iniziare la terza ora insieme, avanti.
1: Ciao gente, sono la bambola Giusy Mati.
0: Giusy.
1: Mi mettete Fiorello con sì o no, grazie mille.
0: Ma è finito così? Ah, è piccolissimo, cortissimo il messaggio della nostra Giusy. Dai, ci sono le news e torniamo con Fiorello, la canzone 1900, Taratiffi 3. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:01.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio.

0: Manila.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio: vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Hai capito con cosa abbiamo iniziato la terza ora del Manila Box Breakfast spostato e allungato? Sì? L'avete capito, eh? Allora iniziamo con un'altra bella canzone che è questa. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli con

0: Chi ha richiesto maledetto me di fulminacci?
1: Ciao Radio Manila, siamo Vale Massi e stiamo andando per qualche giorno in Valle d'Aosta. Volevamo richiedere per favore maledetto me di fulminacci. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Un abbraccio, l'abbiamo ascoltata e come, avanti!
2: Ciao Radio Manila, sono Federica e volevo dedicare a mio marito Mirko, a te di Giovanotti, con immenso amore, e anche alle mie cucciole Viola e Eva. Stiamo andando in montagna, auguriamo a tutti buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Si scappa dal caldo, eh? Baci a voi!
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: con Atale 9.15 quasi 9.16 nel Manila Box Breakfast. Abbiamo un audio? Ascoltiamo l'audio messaggio, dai, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, vorrei ascoltare una canzone di Vasco Rossi,
2: ad esempio
1: tipo Rewind, se possibile, altrimenti una tua scelta.
2: E a soli,
1: e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Silvana, ciao ciao.
0: Ciao Silvana, un bacino sulla fronte. Avete sentito il volume della radio di Silvana? Bravissima! Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Che occasione all'Autofrancia!
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Ciao!

Vasco Rossi con, come lo dice lui, Re Wind. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manielosi, sono Raffaella da Varazze e anche oggi sto lavorando le mie traduzioni e mi fate compagnia, grazie mille. Posso richiedere una canzone a vostra scelta di Moby o Lana Del Rey? Altrimenti qualsiasi canzone va bene, basta che sia bella carica di energia. Un abbraccio a tutti voi, grazie. Ho scelto per te, Raffaella, un grande successo di Moby, Del Dufritti 5, Lift Me Up.

0: Rap, il grande successo del Due Fritti 5, ragazzi, ma veramente 21 anni fa Moby usciva con questo singolo. 21? Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino. Volevo ascoltare per favore Dillo alla Luna del Grande Vasco. Un abbraccio a te e a tutti i marinosi. E chi non ascolta Radio Marina è Game Over. Ciao Alice.
0: Ciao Angela, ti mando un grande abbraccio, un bacio. Però come hai sentito sicuramente è appena passato Vasco Rossi. Buongiorno Alice, stamattina mi sono svegliata con Pazzi Stupidi Ragazzi e tutta la notte Chi Mi Frulla, colonna sonora di Bei Sogni. Buona giornata, un bacio. E allora ci ascoltiamo molto volentieri questa nuova canzone di Raff, dico nuova perché sono uscita già da un po', ma comunque è relativamente nuova. Saluto ancora coloro che giungono sui social, grazie.

0: stupidi ragazzi, Raff, su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast, come ormai diciamo da un po' di tempo, spostato e allungato. Intanto devo salutare tutte le manilosi, manilosi che mi mandano anche solo un saluto, un'immagine, un salutino, grazie, grazie anche a voi, buon lavoro o buone vacanze se siete in vacanza. Ciao Radio Manila, volevo fare una dedica a mio nonno, che è la persona più speciale che ho. Proprio per questo vorrei dedicare anche a lui la canzone Stelle di Geolier, da Aurora, chi ne ascolta Radio Game Over. Allora, tra poco ascoltiamo la vostra canzone dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Joyer con stelle alle 9.35 su Manila. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila. Allora, stamattina è iniziata un po' strana qua a Broad Residence, ne abbiamo avuto di tutti i colori, quindi vorremmo tantissimo ascoltare Indietro di Tiziano Ferro. Grazie, baci, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, devo salutarvi come bar president, no, perché non le avete detto nomi. Allora, chiedo alla signorina, possiamo, signorina, suonare Tiziano? Sì, è già passato tempo sufficiente? Allora ascoltiamoci Indietro. Tiziano Ferro su Manila. Hai capito, eh? Diteci i nomi, però, dai.

0: podcast, non perdiamo tempo perché siete tanti, al 338 50 38 908. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno,
0: dai, dai.
1: Alice. Buongiorno a tutti, sì. Manuela, sono Giuseppe. Buon pomeriggio di gnocchi come te. Senti, ma arriverà la giornata di caldo, va a sud, vero? Qui ci saranno, se basteranno le temperature, ci sarà il temporale, tutto vero? Senti, io volevo sentire Shane On di Rio. Salutare a tutti che vengono in radio, che ti ascoltano tutte le mattine, comprese la ragazza della vita Angela e la Giusina del mio corazon, che bacio. E chi non ti ascolta è proprio che ti manca chi, vabbè, spicco favoloso, macina Bettina, ciao.
0: Però lo dice a tutti, io ti sento che lo dice a tutti, dai, scherzo Bettina, un abbraccio. Guarda, io tutto quello che posso praticamente confermare che ci sarà un abbassamento di temperature da dopo il 17 agosto. Prima è un po' tutto incerto.

R-E-R-I-O, Rio, Mad Con, Shine On, Sore di Maniera. Ciao, sono Nicolò. Vorrei ascoltare Numb dei Linkin Park. Chi non ascolta Sore di Maniera, Game Over. In realtà ho ricontrollato, ragazzi, da qualche gocciolina sabato e domenica, però le temperature in realtà è da domani che incominciano a scendere.

0: Linkin Park con Numbers su Manila. Allora, abbiamo la nostra Simona, vero? Che richiede una bella canzone da momento canterino, anzi direi karaoke. Ciao, sono Simona. Vorrei richiedere almeno stavolta di Neck. Grazie. Chi non ascolta mille Game Over tra poco. Siete pronte e pronti a cantarla a squarciagola?
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Enrico Beruschi. Sai che se non ascolti Radio Manila, sei Game Over?
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 299.

0: cambiare al valore garantito.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Neck con almeno stavolta alle 9.53 su Manila. Mamma mia, oh, al 338 50 38 908 arrivano messaggi con i quali si canta e si balla.
1: Ciao Radio Manila, sono Paolo
2: e Giorgio.
1: Vorremmo dedicare la canzone
2: a Giulia, Nicolò e Saveria. E
0: quale?
1: E la canzone è Senza te o con te di Annalisa Minetti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Hai capito che cosa hanno ritrovato?

0: che voce però straordinaria, quella di Annalisa Minetti. Senza te o con te siamo tornati un po' indietro nel tempo e siamo stati molto contenti di ascoltare questa canzone. Chi c'è?
1: Ciao Radio Malila.
0: Ciao.
1: Siamo Ginevra
2: e Teresa. E

0: Ciao, abbiamo un altro messaggio,
1: ciao,
0: vero?
1: Alice, sono Roberta di Pecetto. Come ciao, stai oggi, Alice?
0: Bene.
1: Senti, mi piacerebbe sentire New York di Cesare Cremonini. La dedico prima a te, ovviamente, poi a me e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Augurando loro buona giornata, e anche se calda purtroppo anche oggi, vabbè dai, resistiamo. E niente, ovviamente chi non ascolta Radio Manila è sempre Game Over. Ciao.
0: Ciao Roberta, allora andiamo in ordine cronologico, lo sapete, siete in tanti, però comunque si richiedono canzoni bellissime su Manila, come questa, Dicono di me, Cesare Cremonini.

Indicano di me, di Cesare Carmonini, c'è anche il tempo per questa solo spaziale, vero? Ci sono le notizie? Sì, e poi inizieremo la quarta ora insieme con quale canzone? Ciao Radio Manila, per favore.

0: Asce calor di Maria Becerra o una qualsiasi sua canzone, per favore, grazie mille. Chi ne ascolta, è game over. Allora, ciao Amy, tra poco, dopo le news, arriva, che cosa abbiamo scelto? Sexo es la moda su Manila, rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta,
3: sono le 10 e 3 minuti.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad 250 grammi a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Lavitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Manila News.

0: Maria Becerra con Ian del Sexo è la moda per iniziare la quarta ora insieme. Allora, abbiamo un po' di messaggi, vero? Leggiamo questo, anzi, sentiamo questo messaggio, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Cristina e mi piacerebbe ascoltare Dai Dai di Shakira. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, dai, si va in ferie poi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio, poi va in ferie allora, possiamo ascoltarlo, Dai Dai, chiedo alla signorina. Sì, ma dai, sono giorni anche particolari dei nostri melosi che vanno in vacanza, hanno voglia di sfogarsi, possiamo risuonarla. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora, dai. Eccola qua, Shakira.

0: Era questa canzone Viaggio alla Grande.
1: Sono Sante, Fontanetto d'Agogna, provincia di Novara.
0: Ciao Sante.
1: Gentilmente volevo ascoltare Per una notte insieme le Moda.
0: Aia.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Canzone di Dufritti 19, purtroppo però non è un singolo radio per noi, ma abbiamo anche un altro messaggio. Va bene Sante, se ascoltiamo, sentiamo.
2: Ciao Alice, buongiorno, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Questa mattina vorrei chiederti per piacere i Moda con Passione Maledetta. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Manila, game over.
0: Questo è un singolo radio dei Moda, lo ascoltiamo volentieri, va bene? Passione Maledetta, Moda su Radio Manila nel Manila Box Breakfast.

0: Passione maledetta in moda 10-17. Qui c'è un messaggio lunghissimo da leggere. Buongiorno Radio Manila, siamo Valentina, Camilla e Alice, direttamente dall'azienda di trasporti Transco Italia di Busto Arsizio. Oggi vogliamo mandare un mega saluto a tutti i colleghi e non, che speriamo siano sintonizzati. Ricordate, la Transco si lavora, si viaggia, ma soprattutto si ascolta Radio Manila. Bravissimi, perché chi non ascolta Radio Manila Game Over, e adesso per noi e per voi parte una canzone bella carica, chiediamo Ain't No Mountain High Enough di Marvin Gaye. Purtroppo non è in playlist, però guardate, vi ho messo un successore di Marvin Gaye straordinario che arriva tra poco. Un abbraccio a tutti voi.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio Game Over.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'Asta del Mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box, con Alice D'Amico.

Sesso Healing, Marvin Gaye su Radio Manila. Ciao Radio Manila, volevo chiederti parlare d'amore di Saif, dedicarla alla mia meravigliosa collega Ileana, che è con me da 14 anni.

0: Safe Brash, parlare d'amore su Radio Manila. Adesso speriamo di insomma indovinare la canzone che vogliono ascoltare i nostri manilosi o la nostra manilosa. Fatemi leggere. Ciao Radio Manila, sono Bettina, ecco vedi, la nostra manilosa, sono al lavoro con Rosy, vorremmo ascoltare l'ultima canzone di David Guetta e J-Lo. Saluto tutti quelli che ascoltano e aspettano ancora le ferie come me. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tecnicamente l'ultima canzone di Jennifer Lopez insieme a David Guetta è una canzone un po' spagnoleggiante, latina, salve me hoi, era questa? Ah, speriamo di sì. Al limite muoviamo il bacino.
1: No

0: sì, è l'ultima versione di Salvame Oi, ce n'è però perché di Vighetta e non solo. Siete su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. Chi c'è?
1: Ciao Alice, mi metti per favore la canzone dei Supertramp? Scelta, tua scelta, vedi tu. No, tanto sono tutte belle. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Sabri 71, bacio, ciao ciao.
0: Ciao Sabri, un bacio a te sulla fronte. Scelgo io? Allora, la tua canzone arriva dopo le notizie sul traffico.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila! Viabilità!
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Supertramp con Goodbye Stranger. Questa abbiamo scelto per la nostra Manilosa.
1: Ciao Radio Manila, sono Michela. Volevo salutare mia sorella che sta lavorando mentre io sono in ferie e dedicare i simili di Laura Pausini. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è...
2: Game over!
0: Ciao, un abbraccio a tutti e due. Cioè, chi è in vacanza e chi lavora.

0: 10.42, quasi 43 su Radio Manile. Devo salutare Gaia, vero? Che vuole ascoltare Wannabe delle Spice Girls. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ma andiamo allora!
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Yeah!

0: Wannabe, grande successo del Spice Girls, bella però, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Federico, vengo da Brasto, andando in montagna. Vorrei fare una sfidella con mio fratello Nicolas di Joevan di Susi.
2: Susi.
0: Susi. Oppure?
2: Niki.
3: Tu mi piaci tanto.
4: Tu mi piaci tanto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Io vi mando un grande bacio dall'alto sulla testa, però come avete sentito Saif è appena passato veramente da poco. Beh, allora andiamo con Joevan Susi.
5: Manila Box Breakfast.
6: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
7: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
8: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Che occasione all'Autofrancia.
10: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
9: Autofrancia.
10: Scopri di più su autofrancia.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
12: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
13: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
14: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
15: Siamo aperti anche ad agosto.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.
19: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda se un cuore da tanto allora è un cuore salvo, copriti fa.

sempre resistere e essere forti. A volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai sola e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: scontata la vittoria di Susy e di Joe Evan, perché comunque Saif era appena passato.
1: Nuova
0: canzone di Gabbana
1: e mia mamma,
0: volevo dirgli
1: che oggi è molto bella,
0: e anche chi non ascolterà domani, ma che carina, dai, hai sentito che cosa ha detto nel messaggio, che la mamma è molto bella oggi, mi mando un bacio enorme.

0: Summerfolk, Francesco Cabani su Manila. Mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio di oggi.
1: Buongiorno, sono lì, detta Fragolina da mio marito, e lo saluto tanto con questo bacione che lo amo tantissimo, all'ascoltatoria, perché ho scelto di voglio tantissimo bene e mi metto una bella canzone ballabile, estiva, e chi non ascolta la domanda è il Hover. Bacioni, Lia, detta anche Fragolina.
0: Ciao Lia, un bacio a te sulla fronte. Ho scelto questa, vabbè.

0: Bellissimo che balla la canzone, la testa gira.
1: Sì, hai un'immagine così di me, Alice D'Amico, buongiorno.
0: Ma certo, a parte che io sto ancora aspettando la tua fotografia col caschetto biondo.
1: Ma te l'ho mandata, scusa, ma non l'hai ricevuta?
0: No, non l'ho ricevuta.
1: E allora chi l'ho mandata?
0: Non lo so, questo.
1: Ma no, allora, c'è un mio amico che mi ha bloccato sui social, non vorrei aver mandato la foto a lui, no, perché ad un certo punto ieri cercavo di vedere, no, in vacanza, ho detto boh, adesso fammi andare a vedere un attimino con WhatsApp se ho mandato la foto a lui col caschetto biondo. Vabbè, ma non è che proprio faccio così schifo con i capelli biondi, non ho capito.
0: No, io devo però farmi il poster e mettermelo qui in studio B.
1: Ah no, pensavo in bagno.
0: Quindi, vabbè.
1: Per lanciare no, nel senso che in bagno forse è meglio.
0: No, io ho capito. Ah, ok, va bene.
1: No, Alice, alla tua età vai ancora a fare ste cose in bagno, no?
0: Allora, ma ieri l'hai vista o non l'hai vista?
1: Sì, l'ho vista, però fino a un certo punto, esatto, perché poi il sole è tramontato verso il Musinè, non ho più visto nulla.
0: Esatto, anch'io, siamo infatti nella stessa direzione, a un certo punto è sparito, c'era pure una nuvolina.
1: Sì,
0: e poi
1: bravo.
0: È sparito dietro il Monte Musinè, però allora, un pezzettino si è visto.
1: Sì, esatto, si è visto, e tra l'altro niente, è stato uno spettacolo molto molto bello, perché il cielo poi ha cambiato colore a un certo punto. Vabbè, dai, erano 27 anni se non sbaglio, no? Ok.
0: Sì.
1: Non si vedevano eclissi del genere.
0: Non ero neanche in Italia, infatti.
1: Io non ero ancora nato, pensa a te. Quindi
0: è vero.
1: Ma cosa ridi? Ma la verità, Alice, perdonami.
0: Allora bisogna dire che hai 27 anni adesso,
1: 26.
0: Non più 24. Ah, 26, vabbè.
1: Sono cresciuto, perdonami.
0: Va bene, allora vi lascio al nostro Davidino. Noi ci risentiamo domani per il consueto appuntamento 7:11. Mi raccomando, sempre
1: appiccicati.
0: Ciao
1: Alice.
0: Ciao.
2: Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: allora mi sa che ho sbagliato, ho mandato la foto dei miei capelli, mio caschetto biondo, alla Nino D'Angelo o qualcun altro. Mi sa al nostro amico fornaio, vero? Che mi ha mandato una foto di me con la parrucca bionda. Vabbè, va. Ciao, buongiorno anche ai nostri manilosi, pronti a richiedere la loro canzone con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo il primo messaggio audio.
1: Ciao Radio Ciao. Manila, sono Ciao. Tommaso, Stefano, Lidia, Leonardo. Vorremmo ascoltare Da Dio di Brescia. E va chi bene. Non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio e arriva Brescia con Da Dio.

0: Brescia d'addio, questa era la scelta musicale dei nostri manilosi, che saluto e auguro loro buon'estate anche a Roberto, Giorgia, Chiara e Alessandro, che hanno scritto: volevamo chiederti la canzone di Alex Britti, Una su un milione. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Allora, ciao ragazzi, arriva Alex Britti.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo.

e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto da Mattia che scrive: ciao Pompi, sono Mattia, mi metteresti L'unica di Giorgia? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del TAR.

0: a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento. E adesso arriva la mia amica Angela. Angela, no, no, ci mancherebbe altro. Ti accontento, sì. Buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Angela di Torino.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare per favore Dilla la Luna.
0: Va bene.
1: È tre volte che non mi mandi il messaggio. Come mai? Non mi vuoi più bene?
0: Ma no, ma non l'ho ricevuto.
1: Pompi, io ti voglio bene.
0: Grazie, anch'io.
1: Mandami
0: ti
1: la canzone
0: bene.
1: Per favore Dilla la Luna del Grande Vasco.
0: È
1: grazie
0: già pronta.
1: Chi non ascolta Radio Manita che muove.
0: Ciao, grazie.
1: Non mi deludere Pompi.
0: Ciao Angela, un bacione, ci mancherebbe altro, sono qui apposta per accontentarvi. Arriva Vasco Rossi con Dillo alla Luna.

0: Rossi con Dillo alla Luna, la scelta della nostra Angela, che saluto e abbraccio. Ciao Angela, ti voglio bene. Arriva la prossima scelta musicale, arriva Marcella. Ciao Marcella, buongiorno.
1: Ciao, ti posso chiedere una canzone di James Derulo?
0: Quale?
1: Want to, want me.
0: Bella.
1: Grazie, buona giornata, mi piace il video di questa canzone. E chi non ascolta Radio Maniera Game Over, ma molto caldo, saluto da me Marcella.
0: Ciao Marcella.
1: Buon weekend.
0: Tanta roba il Derulo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Eugenio in Via di Gioia, facciamo a metà. Questa era la scelta musicale di Giuseppe, che saluto. Ciao, buon pomeriggio. No, che buon pomeriggio, scusa. Sono le 11.35, abituata al Banana Time, che è in onda di pomeriggio. Buona giornata al nostro amico e buona giornata alla nostra manilosa che ci ascolta dal mare. Un bellissimo
1: ciao,
0: posto.
1: Bobby. Ciao. Buongiorno a tutti. Siamo Lori e Beppe di Rivoli, ma siete anche oggi con noi in spiaggia.
0: Dove?
1: Alba Adriatica.
0: Alba Adriatica, che bello.
1: Ci avete fatto compagnia per queste vacanze e siamo un po' tristini perché mancano pochi giorni per il rientro. Però purtroppo prima o poi dovrà arrivare questo rientro. E ci fai ascoltare per favore Stella di Mare di Lucio Dalla.
0: E già in onda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Grazie.
0: Ciao, un bacione, buone vacanze.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Lucio Dalla con Stella di Mare, e arriva la prossima scelta musicale. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, buongiorno. Sono Ramona da Chivasso, ben
0: Ciao,
1: arrivato.
0: Ramona.
1: Provo con te perché con Alice forse non ho fatto in tempo a fare la richiesta.
0: Perché sono arrivato io. Quindi.
1: E non è passata la canzone. Volevo ascoltare se è in programmazione Sleeping Satellite. Se non c'è, va benissimo un'altra canzone. Fai tu, associami a qualsiasi maniloso.
0: Va bene.
1: Ti auguro una buona giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci, Pompi.
0: Ciao Ramona. Allora mi fanno sapere che la canzone c'è e te la suoniamo.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I Like Chopin, la canzone remixata da Christian Marchi, scelta da Daniele da Torino. Ciao Daniele, un abbraccio. Un abbraccio anche a mio amico Francone. Ciao Francone.
1: Ciao Pompi, sono Francone di Grugliasco.
0: Ciao.
1: Oggi tutto bene, una bella giornata.
0: Meno male.
1: Si sta bene. Ho finito il mio giro di lavoro, sto rientrando.
0: Bene.
1: E con l'occasione volevo anche salutare i miei due colleghi Angelo e Giuseppe.
0: E loro?
1: Che loro stanno ancora sgobbando.
0: Sentite come ride.
1: Bene, bene. Ascolta, Pompi, mi fai ascoltare per cortesia la Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo e gli altri due non me li ricordo.
0: Ma come non te li ricordo?
1: Grazie,
0: dai.
1: E buon Ferragosto.
0: Grazie altrettanto.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, gli altri due sono Fabio Rovazzi e Arisa con la Costiera Amalfitana.

La costiera amalfitana, la canzone scelta dal nostro mariloso Francone, che ha già finito di lavorare, suoi due colleghi no, hai capito? Allora, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide, grazie mille, un saluto da Giovanna, e vorrei salutare Sara, mia cognata, ti voglio bene, da tua cognata Giovanna. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo le nostre amiche con un bacione e arriva questa splendida canzone di Sara Toscano con Atlantide.

0: Sara Toscano con Atlantide, e adesso arriva una di quelle canzoni che canteranno tutti, non solo le nonne, le zie, ma anche i nipoti e le nipotine, perché è un brano bellissimo scelto da chi? Ciao!
1: Ciao. Buongiorno. Radio Manila, sono Silvana
2: e Daniela.
1: Ciao, e ragazze. Volevamo augurare a nostra mamma Adriana, che oggi compie gli anni, rose rosse per te di Massimo Ranieri.
0: Ma va bene.
1: Niente, volevamo ringraziarla per tutto quello che fa per noi e mandarle un grande abbraccio. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, arriva rose rosse.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore è interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma e Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka di Bakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Manila News.
1: Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Coca-Cola e siamo pronti per stare insieme altre tre ore sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora leggo un po' di messaggi. Ciao, sono Martina e vorrei chiedervi Maria di Baby Gang. Poi un altro messaggio: ciao, mi faresti ascoltare al mio nanetto rompiballe Leo la canzone Loris Sole e Luna, grazie mille. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Un bacio, Lidia. E poi c'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Jacopo. Sto tornando dall'ospedale.
0: Ciao Jacopo.
1: Vorrei ascoltare la canzone Standard Stack dei NCDC. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao piccolino, ti abbraccio forte. E ti dedico questa canzone degli SCDC.
2: Questo è rock.

0: Saluto il nostro piccolo maniloso che avete sentito prima nel messaggio audio. Allora, arriva la prossima scelta musicale, sentiamo l'audio di chi?
1: Ciao, ciao Radio Manila, siamo Alice e
2: Alessio
1: da Torino. Volevamo chiederti Why Girl Wester di Anna Pepe, se non fosse disponibile Halo di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao, arriva Anna.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila! Estate!

La nuova di Madonna, questa era la scelta musicale di Joe, che saluto. Ciao, buon giovedì. Scusate, un abbraccio e arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio del nostro Maniloso che scrive: buongiorno, vorrei ascoltare Perverso di Tiziano Ferro e Dito nella Piaga, grazie. Allora, quella versione non è ancora un singolo radiofonico, lo ascoltiamo originale con Tiziano Ferro, Perverso.

0: Tiziano Ferro con Perverso, la scelta musicale del nostro Maniloso al 338 50 38 908. E sentiamo il messaggio della nostra amica, la panettiera. Ciao,
1: carissimo Pompi, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce ne suona sempre 24 ore su 24 per noi panettieri. Senti, carissimo Pompi, io ti volevo chiedere Maria Maddalena Cantasandra, e la dedichiamo a tutti i Manilosi. Salutiamo Milena Pettinatrice, i nostri carissimi amici Pinone, Dario, Cinzia e la Paola, la ferramenta di None.
0: Ciao.
1: Vi mando un abbraccio forte.
0: Grazie.
1: E grinta, ragazzi.
0: Grinta, mi raccomando.
1: E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Siamo immersi nel caldo. Ciao,
0: Pompi. Ciao.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Al mio paese, Serena Barancale, Levante e Delia, la scelta musicale di Max. E adesso invece arriva il messaggio audio del nostro amico Ridge, il Ridge dal Pignano.
1: Buongiorno Adrena, buongiorno Pampè. Ciao bellissimo, sono Paolo dal Pignano, Ridge. Sono qua in giro per il Pignano, quindi oggi che ti potrei venire a trovare.
0: Non ci sono.
1: Senti qua, mi metti la canzone, una qualsiasi degli 883, scegliela tu. Se fossero già passati, metti una della Pausini, dai. Ok? Ciao bello, ti voglio bene, grazie per la compagnia. Mi raccomando, fai bravo, sì, ok? Beh, certo. Quando vai in vacanza, piano piano.
0: Cosa
1: ciao
0: devo
1: bello.
0: Fare ormai la mia età,
1: ti
0: scusa.
1: Non ascolta la domanina, è super game over, ciao.
0: Ciao Paolo, un abbraccio. Allora, visto che vuoi ascoltare gli 883, ho scelto io questa canzone. Si intitola Una canzone d'amore.

0: Gli 883 con una canzone d'amore per Paolo di Alpignano, che saluto. Ciao, buon giovedì, e buon giovedì anche ai nostri amici. Ciao.
1: Radio Manina, sono Camilla e sto andando al mare con la mia famiglia e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfio Jovanotti, se non fosse possibile, La vita è adesso, dedicandola a mia nonna. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao.
0: Ciao.

Alfa con Buon Vento, e adesso accontentiamo anche il nostro amico Salvo da Pinerolo, che vuole ascoltare una canzone di Anna Tatangelo, la ragazza di periferia, o Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, abbiamo scelto Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate.
13: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Amoroso con Karaoke, se non sbaglio ieri ha festeggiato il compleanno Alessandra Amoroso, è vero? Allora tanti tanti auguri, un saluto alla nostra manilosa Maria Grazia. Adesso arriva la prossima scelta, non è firmato il messaggio ma so che è un maniloso e scrive: ciao Manila, puoi farmi ascoltare L'eleganza delle stelle di Ultimo o qualsiasi altra canzone sua? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E arriva Ultimo con Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ultimo con Alba, bellissima questa canzone. E arriva il prossimo messaggio, il messaggio audio. Ciao
1: Manina, sono Alice con mia mamma.
2: Ciao.
1: Stiamo andando dal mio dentista. Volevo chiedere buon vento di Alfa e Ciovanotti.
0: È già passata, mi sa, da poco.
2: Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, grazie. Allora, quella canzone è passata da poco. Vi associo alla scelta musicale invece del nostro maniloso Alessandro dalla provincia di Torino, che sta andando a lavorare con un caldo pazzesco. Volevo ascoltare Bon Jovi con Always. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora buon lavoro. This Romeo is bleeding.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
9: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
8: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento

0: dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia, comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
1: Il caldo afoso alle ore contate è una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria a Calcate, alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi. Ecco.

0: prontissimi per altre due ore insieme su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time estivo, versione estiva, perché abbiamo allungato il Banana Time, l'abbiamo anche spostato, l'abbiamo anticipato alle 11, ma adesso siamo nel consueto orario. Allora, vedo che siete davvero tantissimissimissimi, sentiamo il prossimo messaggio e sentiamo la nostra Manu. Ciao,
1: ciao
0: Manu.
1: Carissimo Pompi, come stai?
0: Bene.
1: Bene. Buon giovedì a te, a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: Ovviamente. Senti, oggi mi potresti mettere Malibu di San Giovanni?
0: Bella.
1: Mi mette tanta allegria.
0: Anche
1: la dedico a voi della radio, a te in particolar modo, che sei veramente adorabile.
0: Grazie.
1: Ai miei figli, che sono
0: sei
1: i miei tesori e che mi riempiono veramente la vita e anche di cose da fare.
0: Come si chiama?
1: No? Però anche di cose belle da condividere. Quindi.
0: Come
1: ad Andrea Noemi col mio cuore
0: e
1: a tutti i manilosi, che ormai siamo tutti una grande famiglia. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila, cosa vuoi dirgli? È un game over. Ciao dalla Manu Bonbon.
0: Ciao Manu, un abbraccio, un bacione ai tuoi figli, arriva San Giovanni con Malibu.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bistici mai.

0: San Giovanni con Malibu e adesso arriva il maniloso da Magenta. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi, buongiorno a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Piccola Stella Senza Cielo di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta.
0: Ciao,
1: e chi non
0: Alessandro
1: ascolta
0: di
1: Radio Manila è un super game over. Grazie.
0: Ciao, ormai mi è entrato nel cuore il nostro amico, è da Magenta che ascolta Radio Manila e vuole sentire Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: What? Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Dal 13 al 17 agosto la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Dai, che ci sono ancora un po' di giorni da trascorrere nella splendida Sicilia. Rispondo ai nostri amici Francesco e Francesca che hanno scritto: domenica terminiamo le vacanze nella mia favolosa Sicilia. Ti chiedo un brano di Franco Battiato, La stagione dell'amore, grazie. Beh, allora, hai ancora tutto il Ferragosto da passare lì nella meravigliosa Sicilia e poi tornare a casa è anche bello. Ascoltiamo La stagione dell'amore.

0: Franco Battiato, la stagione dell'amore per Francesca e Francesco, che domenica termineranno le vacanze in Sicilia. Però dai, ve la siete goduta la vacanza. Un abbraccio, e un abbraccio anche a Giorgia ed Eva, a proposito di chi in vacanza non va. Allora, ciao Pompi, siamo Giorgia ed Eva, e mentre l'azienda è in ferie noi stiamo lavorando lo stesso mentre tutti sono in vacanza. Volevamo chiederti di mettere balorda Nostalgia di Olly, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, saluto Giorgia ed Eva che lavorano mentre gli altri sono in ferie, hai capito?
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia. E arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Luca da Torino che scrive: vorrei ascoltare Lunedì o Il cielo nella stanza di Salmo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tra poco sentiremo la scelta musicale, ecco, proposta dalla nostra signorina Manila 9001, che non ho salutato né ieri né oggi. Buon pomeriggio, signorina.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

cuore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste. A

0: Salmo con il cielo nella stanza e arriva il messaggio audio del nostro maniloso.
1: Ciao di Manila, ciao. Sono Justin. Ciao, per favore, Justin. Vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Justin, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. E adesso arriva il messaggio audio del nostro maniloso Luca, il macellaio dell'Unesa di Alpignano. Luca, fai il bravo, che già fatto.
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Come stai oggi?
0: Bene, tu?
1: Oggi ti aspetto, Grigli a Ferragosto, cosa fai? Io lavoro.
0: Tutto
1: io ho finito le vacanze, Davide. Non fa niente.
0: Vabbè,
1: oggi vorrei ascoltare Rolls Royce di Achille Lauro.
0: Bella.
1: E... chi non ascolta Manila è game over. Ciao.
0: Ciao. Beh, non ti lamentare. Se non sbaglio, sono 3 settimane che sei in vacanza.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over. Sdraiato a te.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Vacanze finite per Luca. Ciao Luca. Vabbè, dai, bisogna pur tornare al lavoro. Allora, volevo ringraziare un nostro maniloso che mi ha mandato la foto dell'eclissi di ieri sera e ha scritto grazie anche a te e a tutti quelli che conosco. Grazie. Non sappiamo come si chiama, ma ringraziamo il nostro maniloso. E poi volevo anche salutare Andrea da Torino che ha scritto: vorrei sentire Bimba mia di Califano. E se non ascolti Radio Manila sei un game over. Come facciamo adesso? Non posso andare in cantina? Non trovo la chiave, ragazzi, è sparita la chiave. Allora facciamo così: in attesa di andare giù in cantina per portare su il disco di Franco Califano, ti associo alla scelta musicale di Daniele, che invece vuole ascoltare Fabri Fibra con Stavo pensando a te.
2: E mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Fabri Fibra, stavo pensando a te, la scelta musicale di Daniele. Mi abbandonano qui i Manilosi, capito? Se ne vanno in piscina, però attenzione, portatemi con voi, mi raccomando, portate il Radio Manila, scaricate l'app e continuate ad ascoltarci, perché Diego sta andando in piscina, è scritto. Ti volevo chiedere se potevi mettere Danza Kuduro alle ore 13:45. Dai, ci siamo quasi. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Super Game Over. Allora, dopo la pubblicità sentiremo Danza Kuduro.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
11: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

sicuro che Diego ha sentito la canzone Danza Kuduro, perché ho chiesto alle 13.45. Lo so perché mi ha mandato un messaggio. Ciao Diego, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Diana, che ha scritto: vi ascoltiamo tutti i giorni con i miei figli Amélie e Tauriel. Possiamo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini? Grazie mille, buon lavoro. Grazie, allora un abbraccio a te, cara Diana, e ai tuoi figli Amélie e Tauriel, e ascoltiamo Cesare Cremonini con Buon Viaggio.

0: i nostri ascoltatori, i nostri malilosi ci seguono anche da Monte Carlo. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Vanila, sono Mattia Di Chieri, un saluto da Monte Carlo e vorrei ascoltare la canzone Thunderstruck, che chi non ascolta Radio Maria è gay.
0: Allora, credo che sia passata quella canzone da poco e sapete che faccio? Vi associo alla scelta musicale del Bettino. A me viene già da dire ciao Bettino.
2: Ciao, magnifico Pompi. Ciao. Sono innamorato.
0: Che fai?
2: Come stai? Tutto bene?
0: Sì, tu?
2: Sto camminando, sono tornando a casa, sono andato in posta.
0: Bravo.
2: Avete un pacco?
0: Che c'è dentro il pacco?
2: È troppo caldo. Senti,
0: un ventilatore.
2: Io lo sentire per due come noi di Olli, di Angina Mango. Se no, mettimi un tormentone di quest'estate. Basta che sia fresco come te.
0: Ah, che carino.
2: E chi non ti ascolta, che tu non ti muove. Sei magnifico sempre, Massimo Bettino. Ciao.
0: Allora, sono due le cose. Se sono freddo è perché o è troppo bassa l'aria condizionata o perché me ne sono già andato. Vabbè, dai, ascoltiamo Olli, Angelina Mango, per due come noi. Ciao Bettino.
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14:01.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: E anche se fa caldo, lo dico lo stesso, viva l'estate, ragazzi, che secondo me è la stagione più bella, anche perché, sì, è vero, quest'anno stiamo un po' patendo il caldo, è un po' troppo esagerato, però che bello è, no? Stare fuori, all'aperto, uscire, sudare anche. Vabbè, dai, allora, buone vacanze a tutti i manilosi che sono in vacanza, buon lavoro a quelli che lavorano e buon riposo a quelli che in questo momento sono a casa a riposarsi. Chissà che cosa sta facendo Regina.
1: Ciao Radio Manila, ciao, Regina. Sono Regina. Volevo chiederti la mia canzone del cuore, Dancing Queen, degli ABBA, e augurare a tutti una splendida giornata.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, un bacione Regina. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio in diretta su Radio Manila.

0: Dancing Queen per la nostra regina, che saluto. Ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche al nostro amico, che in realtà non richiede una canzone specifica, perché alla sua collega piacciono tutte. Quindi.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Hendrit.
0: Ciao
1: Hendrit. Mi potete scegliere una canzone, quello che voi volete, per la mia collega Chicca, che rimane da sola?
0: Povera.
1: A lei piacciono tutte le vostre canzoni.
0: Tutte.
1: E vabbè, chi non allora ascolta Radio Manila?
2: Game over.
0: E allora, visto che mi piace giocare facile, ne ho scelta una a caso tra le più belle che suoniamo, e arriva Saif con Tu mi piaci tanto.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Saif, tu mi piaci tanto per la nostra manilosa che adora, apprezza tutte le canzoni che mandiamo in onda, meno male, e speriamo che non sia l'unica. Allora, ciao, siamo due colleghe al lavoro, Tiziana e Patrizia, ci faresti ascoltare ancora di De Crescenzo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ma che bella canzone!
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila, estate!
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Giselle, questa era la canzone scelta dalla nostra manilosa Rosy. Adesso arriva la prossima proposta. Ciao Davide, dedico a mio figlio Stefano e a tutti i manilosi gli Oasis con Wonderwall. Baci Maria di Gargallo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Allora, un sacco di manilosi che viaggiano, è vero? Come i nostri amici che stanno andando da dove a dove?
1: Ciao! Ciao, sono Pietro, vengo da Genova e sto andando a Vignole Borbera. Vorrei ascoltare Lucio Dalla e Enna. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon viaggio. Allora, Lucio Dalla, se non sbaglio, è già passato. E allora ti associo alla scelta musicale di Dario, che invece vuole ascoltare Fred De Palma con Anamena. D'estate non vale.

D'estate non vale, adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao Manilosi, vorrei ascoltare Unstoppable di Sia, Davide e Salvatore Di Lanzo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo i nostri Manilosi e ascoltiamo Sia.

0: Unstoppable sia la scelta musicale per Davide e Salvatore Di Lanzo. Ciao ragazzi, buona estate anche ai nostri, alle nostre amiche, ai nostri amici.
1: Ciao Manila, sono Nicole.
2: Noah.
1: E volevo chiederti se potevate mettere White Girl di Anne, se non fosse possibile, Bad Bad Bad. E chi non ascolta Radio Manila
2: è dai,
0: ciao, arriva Anna.

Mi sa che questa canzone di Anna potrebbe diventare il tormentone dell'estate 2026, oppure una tra le canzoni più richieste. Abbiamo la prossima scelta, eccolo qua il messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Per Sempre Sì, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Manca il nome, però la canzone l'ascoltiamo lo stesso.

0: sì.
1: Salda Inci, per sempre sì, arriva la prossima scelta musicale. Allora, è la prima volta che leggo un termine del genere, forse perché non sono mai stato in tenda io, ora che ci penso bene. Ciao Pompi, sono Riccardo e sto tornando da una tendata. Credo che sia quando uno va in tenda, no? Che stai lì 2 o 3 giorni. Non penso che la tendata che cambi le tende di casa. Allora, non è che mi potresti mettere a volte esagero di Marrakesh, grazie. Allora, quella canzone non è disponibile, ne ho scelta un'altra di Marrakesh con Crazy Love. Però a proposito di andare in tenda, mi piacerebbe come esperienza, non l'ho mai fatta, eh? Si sta bene a far la tendata? Ciao Riccardo, buon pomeriggio.

0: Marrakesh con Crazy Love e arriva il prossimo messaggio, e anche questo è un messaggio audio. Ciao,
1: ciao Radio Manila, sono Gioele e vorrei ascoltare Bruciasse il cielo di Blanco.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi?
10: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
11: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: notte.
1: Ultimo Egelier con l'ultima poesia e arriva il messaggio del nostro Maniloso. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, grazie, un abbraccio, bellissima scelta musicale.

0: Bevi quella, l'acqua dell'uccellino?
1: Io bevo sia l'acqua dell'uccellino che anche anch'io delle altre, però quella lì in particolare non è male, quell'acqua lì.
0: Ma
1: è proprio buona, il gusto. E c'è sempre l'uccellino.
0: Ah no, perché io non guardo quasi mai la TV, quindi,
1: adesso immagino. È cresciuto quando ha fatto
0: meno male che non è morto, perché sennò
1: no. È tanti anni, adesso è diventato
0: bello grande.
1: Beh, certo. Adesso non so che tipo di uccello fosse.
0: No, era un passerotto, se
1: passerotto, adesso,
0: esatto.
1: È diventato un bel passerone, un bel passerottone è diventato, e adesso non è più in grado di fare la pubblicità, però
0: perché, scusa.
1: No, ma è troppo grande. Sai, deve dare quell'idea di essere una cosina
0: piccolina. Vabbè, ma scusami, Mucchi, tu che sei esperta, come me, anch'io.
1: Certo,
0: però
1: sì.
0: Dico, ma il passerotto, anche se cresce, non diventa poi così grande?
1: No, cioè, certo.
0: Non è che diventa enorme.
1: Medie dimensioni, sì, non è che diventa un condor. Cioè, se è un cardellino, diventa delle dimensioni così di un fagiano. Comunque non ci addentriamo, anche se noi siamo esperti.
0: No, stavo leggendo i messaggi, perdonami Mucchi.
1: Ecco.
0: Allora, hanno scritto di Pompi non ha problemi di andare in bagno dato che usa il catetere.
1: Tu guarda l'avevi che detto,
0: guarda che colpa tua.
1: È vero, l'avevo detto io, ma per comodità.
0: Ho detto
1: per comodità.
0: Guarda che non è male come idea.
1: Alla fine, guarda che
0: brava,
1: catetere, hai lo stimolo, finisce lo stimolo.
0: Esatto. Bello. E non devi andare a trovare i servizi igienici in giro.
1: No,
0: fai tutto lì.
1: Fai tutto
0: poi
1: lì.
0: L'ho scritto, non dite grosso.
1: Ma no.
0: Soprattutto se si parla di passerotti.
1: Stavamo parlando, come voi sapete, siamo esperti anche di e appassionati di ornitologia.
0: Certo.
1: Semplicemente questo. E quindi
0: noi siamo appassionati,
1: ci piacciono.
0: Di tutto.
1: Certo, ma ci mancherebbe. Parlavamo di acqua comunque.
0: Brava, ecco. Anche perché si parlava di quello, dell'acqua, fa caldo, bevete,
1: ma
0: mi raccomando.
1: Certo,
0: è importante.
1: Dove vogliamo andare con questo caldo?
0: Allora, io saluto i Manilosi, saluto te e saluto l'uccellino dell'acqua.
1: Ecco,
0: ci risentiremo domani, forse.
1: Forse, non lo so se sopravviviamo.
0: Catetere permettendo.
1: Permettendo, certo, è ovvio.
0: Come sempre, dalle 11 alle 3. Domani.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto, forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, alla Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai

0: coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Khan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo. Azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vice premier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis, in vasca stasera per la finale dei 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18.30 il via alla sessione serale di gare, ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

There's always be something. Stereophonics su Radio Manila alle 15:11. Benvenuti nell'Happy Hour. Roberta Mucchi con voi fino alle 18 anche quest'oggi, che letteralmente si schiatta di caldo. C'è oggi proprio una roba, mamma mia ragazzi, cioè non dobbiamo fare qualcosa, cioè shakeriamo il caffè, tutto, prendiamo bibite per favore dissetanti, sali minerali, facciamo qualcosa, cioè non se ne può più, troppo caldo. Vabbè, dai, e Ferragosto è praticamente alle porte, quindi dai, ci sta, è normale. Allora, che fate? State schiattando anche voi là fuori di caldo? Mandatemi i vostri messaggi al 338 50 38 908, fatemi sentire le vostre vocine, e soprattutto perché siete voi i protagonisti di questa Radio Family fantastica, cioè senza di voi praticamente non avrebbe senso tutto questo. Continuano ad arrivare messaggi in merito, ecco, al cambio che abbiamo fatto col Pompi, che abbiamo parlato del passerotto, ve lo ricordate, che era anche lui protagonista della pubblicità di quella famosa acqua, e via, si è snodata tutta una serie di commenti. Ma che malpensanti che siete! Allora vado a leggere il primo messaggio, anche perché qua c'è una ruota che deve girare, grazie a Dio. Ciao Diana, sono mamma, cioè proprio alla diretta interessata. Ciao Diana, sono mamma, non vedo l'ora che torni, ti voglio bene, ti dedico Canzone d'amore di Joliet. Grazie Radio Manila. Allora, tutta per Diana arriva, Joliet.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
9: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Che occasione all'Autostrancia.
13: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
12: Autofrancia.
13: Scopri di più su autofrancia.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: questo nuovo singolo che è veramente così motivo di scenari di trend su TikTok, è imperversata questa canzone tantissimo anche sulle varie piattaforme. Allora sentiamo il prossimo vocale. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Ambra, Mamma e Vale. Vorremmo ascoltare il Takedown delle Antrix. E se non per la mia amica Sofia. Okay. E se non c'è, vorremmo ascoltare Tiziano Ferro per mia mamma. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora in questa battle mi sa che vince la mamma, perché quella canzone delle Antrix non è ancora un singolo radiofonico e invece lo è sicuramente La Differenza tra me e te, targata 2011. Tiziano Ferro arriva su Radio Manila.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e Tiziano Ferro, certo che è bellissimo essere anche diversi. Pensate se fossimo uno spiccicato all'altro, cioè, e allora cosa ti dici nella vita? Non ci sarebbe più confronto, non ci sarebbe più sale. Ciao Roberta, sono Nadia da Caluso, vorrei richiederti se è possibile Goodbye Kiss dei Casebian oppure una canzone a tua scelta degli Evanescence. Grazie mille e buon pomeriggio. Allora Nadia, arrivano i Casebian del 2012, un po' di indie rock, di quello bello, questa un po' malinconica, molto molto bella, Goodbye Kiss, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Ciao bellissima Mucchi. Ciao. Io ho finito di lavorare, adesso vado a casa, mi faccio la doccia.
1: Brava, brava.
0: Eccetera, eccetera. Poi mi riposo un po'.
1: Relax,
0: Mucchi,
1: certo.
0: Volevo ascoltare l'Essence in Love con Level 42. No, il Level 42 con l'Essence in Love. Scusa. La dedico a te e tutti i manilosi.
1: Grazie.
0: Sei sempre splendida. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Stella.
1: Ciao Stella, un abbraccio. Allora vai a rilassarti, una bella doccia e riposo.

0: non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box, con Roberta Mucchi.

0: Irama e il suo nuovo singolo che è già tormentone dell'estate 2026, 15:37 siete su Radio Manila nell'Happy Hour con la vostra Mucchina. Allora, e insieme fino alle 18, dai, ci deve passare, lo so che fa caldo, è tutto difficile, però ce la dobbiamo fare. Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Giorgio, ciao. Ascolto in streaming da Torino, vorrei richiedere Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie, siete fantastici e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma grazie a te. Allora arriva Luigi Strangis con Adamo ed Eva.

0: effettivamente, per chi è già tornato dalle vacanze, c'è il problema abbronzatura, nel senso che arrivi, ah che figo, tutti belli abbronzati, e poi passa un giorno, passa due giorni, passa l'altro e alla fine qua l'abbronzatura. Ma Loredana arriva a darci dei buoni consigli. Ciao, sono Loredana da Villa Stellone, sono tornata solo da 5 giorni da una settimana di vacanza. Per non perdere l'abbronzatura sono nel mio balcone a prendere sole con il ventilatore. Loredana, mi sembra perfetto, cioè perfetto, ventilatore sparato perché fa un caldo boia, almeno ti prendi un po' di sole, mi raccomando la protezione, Allora, volevo ascoltare Sapore di Sale perché era la canzone che piaceva tanto a mio padre e che la cantava sempre. Purtroppo oggi non c'è più, ma sono sicura che gli piacerà ascoltarla da lassù. Un saluto a tutti voi, chi non ascolta Radio Manile, Game Over sicuramente sarà là, proprio lassù, se guardi bene, ma lui è lì che l'ascolta, e ce la cantiamo tutti insieme questa bellissima canzone estiva, Sapore di Sale, il grande Gino Paoli su Radio Manila.
1: Sapore di sale, sapore di mare.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: San Giovanni, le ragazze, questa è la canzone che ha richiesto Marti al 338 50 38 908. Ciao Roby, sono Marti, vorrei ascoltare le ragazze, ce l'ho in testa da questa mattina. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un abbraccio a te. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Marta. Ciao, e sto andando dai miei amici.
0: Bello.
1: E volevo ascoltare, sì, Buon Vento di Jovanotti. Okay. E se fosse già passata, sì, al mio paese, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, bella vocina, Buon Vento arriva per te, Alfa e Jovanotti.

0: Fatemi dire, siamo i testimoni di Jonathan.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Con Federica, la mia cassiera nuova. E ci piacerebbe, a lei piace ultima, a me gli CDC, decidete voi.
1: Che si fa?
0: E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game
2: over.
1: Ciao, allora, siccome c'è anche il nostro Angelo da Cuneo che mi scrive: ciao Roby, sono Angelo da Cuneo, vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. Chi non ascolta Manila è game over. Allora vince Ultimo e arriva Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box, estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 16.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto

0: pianto, esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo che ha portato una serie record di giornate roventi, oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagio e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni alla agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'Interno Piantedosi oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Doici Anxiety su Radio Manila e siamo nella seconda ora di Happy Hour. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo io, mamma e Alberto. Vorremmo sentire Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie a voi. Arriva Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele, sto tornando da fare i mercati da Bardonecchia.
1: Ciao,
0: e
1: Daniele,
0: volevo chiedere se potessi mettere Estate 80 di Bunker 44. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ma soprattutto chi non compra verdura dagli Stella.
1: Ciao, allora almeno a Bardonecchia era un po' più freschino, dai, spero di sì. Arrivano i Bunker con Estate 80.

80. Buon pomeriggio Roby, mi metteresti Fabrizio Moro con Niente da perdere? Grazie, un abbraccio da Morena. Arriva questa canzone di Fabrizio Moro, che è l'ultimo suo lavoro, 2026, e ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza.

0: altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lenny Kravitz, bella, bella, una delle più belle canzoni di sempre. Del grande Lenny Kravitz, delle none Kravitz. Allora, sentiamo chi c'è, chi bussa nell'happy hour alle 16:24, ora di merenduccia, ragazzi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Viola e ciao, Viola. Sono in montagna e stavo ascoltando un po' di Radio Manila e volevo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, allora goditi la montagna, arriva Anna con il nuovo singolo White Girl Wasted.

0: L'avete imparato il passettino di Anna. Noi qui facciamo proprio dei tutorial per questo balletto. Infatti io ho il fiatone, faccio parlare voi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo, Nicola e Ugo e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira, perché è dedicarla a mio fratello Arturo, a cui gli piace Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao belli, e beh, mica è fesso Arturo, gli piace Shakira, hai detto niente. Insieme a Barna Boy, Dai Dai arriva.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino Osta segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Sulla statale 24 del Monginevro, per un incidente, è istituita la circolazione a senso unico alternato in località Salbertrand. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, si viaggia incolonnati per traffico intenso, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Giorgia Lunica su Radio Manila 16:35. Ciao Radio Manila, sono Marica e oggi vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Buon pomeriggio, chi non ascolta Radio Manila è game over, certo, è partita e ce l'ascoltiamo.

0: Allora, che fate voi per merenda? Che fate? Vi mangiate un bel gelato, affogato al caffè con panna? Vi vedo. Cosa state mangiando? Merendine oppure qualcosa di salato? Magari qualche patatina? Fatemi sapere, qualcuno fa una merenda sana insieme a me? Pronto?
1: Buon pomeriggio, Tiziana Maratto.
0: Ciao.
1: Ti dico che c'è un po' di arietta adesso, sì. Però fa caldo.
0: Oh, c'è arietta.
1: Quando si abbassa la temperatura, fai come Alex, facci il meteo. Senti, in questa calda torre d'estate, quello pomeriggio, io volevo chiederti, ho quelli di ultimo, o Sleeping in My Car, dell'Exet. Allora, tutti una splendida giovedì pomeriggio, i miei occhi come te, e chi non ti ascolta proprio, ti viene anche Game Over. Sei meravigliosa, Macina Bettino.
0: Grazie. Fatemi,
1: Macina Bettino, ciao.
0: Io sono qui dalle 11, caro Bettino. E allora direi che opteremo per Roxette con Sleeping in My Car, bellissima, perché ultimo l'abbiamo ascoltato poco fa. E voglio però leggere un altro messaggio. Ciao Mucchi, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini. E ce l'ascoltiamo? Sì, ce l'ascoltiamo. La dedico a te, a tutti i manirosi. Chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Allora, Roxette del 1994, e 10 anni prima c'era Fotoromanza. Quindi così un salto dai 90 agli 80 con questa bellissima Sleeping in My Car, in questo caso del 94. Arrivano i Roxette.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate.
10: Radio Manila.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.
12: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Munda Basci, Alessandra Amoroso con Karaoke. Beh, è stato il tormentone assoluto di quell'estate. Allora dai, andiamo avanti, non perdo tempo, sono quasi le 17, siete ancora tantissimi. Pronto?
1: Buon pomeriggio Radio Manila, buon pomeriggio Radio Manilosi. Volevo chiedere, sarà possibile ascoltare una qualsiasi canzone di Ultimo e dedicarla a Lino Di Montà e dirgli: chi non ascolta Radio Manila è game over. Alessandro Di Alba.
0: Ciao Alessandro, un abbraccio. Abbiamo ascoltato proprio poco fa Romantica di Ultimo, quindi non posso riprogrammarla. E volevo ancora fare un saluto a Loredana, di cui ho mandato prima il messaggio, che con questa dedica che io ho letto ha fatto commuovere sua figlia Melania, che ovviamente salutiamo. Lei era al lavoro, ha sentito questa dedica e si è commossa, ecco. E sul posto di lavoro sta ascoltando Radio Manila, e quindi devo anche salutare tutto lo staff dell'Istituto di Medicina Sportiva di Torino. E quindi vi mando un abbraccio. È bello collegare, insomma, queste anime che si ascoltano. Allora vado avanti, e adesso c'è invece Graziella che mi scrive: ciao Roby, sono Graziella, vorrei ascoltare Una Baciata qualsiasi di Prince Royce. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ci ascoltiamo questa baciata di Prince Royce, Dancing in the Moonlight.

Prince Royce, questa baciata in questa versione di Dancing to the Moonlight, veramente molto molto bella. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Giselle con Dimanche Midi Pill. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, molto divertente stasera, super aperitivo con amiche ed amici. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, la vita è bella. Giusto, hai ragione con questa Dimanche Midi Pill in sottofondo. Arriva Giselle per te.

0: sono Matilde.
1: Ciao Matilde.
0: Vorrei ascoltare la canzone del Limbo di The DNK. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super mega game of...
1: Giusto, hai detto bene. The DN che arriva con Limbo dal 2013, ci ha fatto ballare allora e non ha mai smesso, direi. Ce la balliamo insieme, Limbo. We run the world.

0: estate.
1: Ciao a tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manina sei game over.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:05.
18: Devo dire un segreto.
19: La spesa la faccio solo da Conad.
18: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
20: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Camioni tattici nucleari, rubami la notte su Radio Manila, è iniziata anche la terza ed ultima ora di Happy Hour. Vi ricordo che poi alle 18 arriverà Serginio Melitto fino alle 23 a tenervi compagnia. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Davide
2: e Tommaso,
1: stiamo a fare un bagno in piscina rinfrescante.
2: Vorremmo Bravi. Ascoltare C'è chi dice no di Vasco Rossi e vorremmo dedicarla al nostro padre Massimo, che domani compie gli anni.
0: Oh.
2: E chi non ascolta Radio Manila
0: è un super game. Attenzione! Oh, che tuffo spettacolare! Bellissima canzone avete scelto, non faccio gli auguri perché porta male il giorno prima, Però arriva questa canzone spettacolare, non voglio neanche sporcare l'intro. 1987, Vasco Rossi, C'è chi dice no.

0: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Madonna su Radio Manila. Allora andiamo avanti, siete veramente tantissimi. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Claudio da Urbe, provincia di Savona.
0: Ciao Claudio.
1: Stamattina avevo provato a chiederlo ad Alice, ma era a fine turno e quindi non sono riuscito ad ascoltarla. Lo chiedo a te. Mi piacerebbe sentire una canzone dei Def Leppard, o Love Bites, se l'avete, se no un po' più strong, Pour Some Sugar on Me. Scegliete voi. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora, entrambe non sono singoli qui su Radio Manila, ma i Def Leppard te li metto tra poco con Hysteria dal 1987. Allora, c'è un'inflazione per Ultimo, però Ultimo l'abbiamo ascoltato poco fa con Romantica. Ciao Radio Manila, noi merenda al Mac, ma appena tornati dalla piscina ti scrivo da Venaria e se ci puoi mettere Acquario di Ultimo. Chi non ascolta Maniera è game over, come ho detto Ultimo non si vuole. Ciao Radio Manila, sono Marta. Ciao Marta, sto facendo i compiti, vorrei ascoltare Sogni Appesi di Ultimo se non è possibile. 5 minuti di Alfa, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, allora Ultimo non si può, e capiamo 5 minuti di Alfa c'è. Adesso arrivano i Def Leppard.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Montebianco. Ci spostiamo sulla statale 24 del Monginevro, dove per un incidente è ancora attiva la circolazione a senso unico alternato in località Salbertrand. Infine, sul versante italiano del Monte Bianco si viaggia incolonnati per traffico intenso, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore per la nostra Samantha che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Siete ancora veramente tantissimi, vado bella spedita avanti, pronto.
1: Ciao Radio Manila, sono Rachele, sono in macchina con la mia famiglia che stiamo andando in montagna. Volevo chiedere se era possibile ascoltare una qualsiasi canzone di Ligabue, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora leggo anche questo. Ciao Manila, oggi ci serve pazzi, stupidi ragazzi del buon Raff che non perde un colpo. Grazie Ele e Cece. Vero, non perde un colpo, anche Liga non perde un colpo. Ho perso le parole, arriva dal 1998, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Giovanina, sono Giacomo, Fabio e vorremmo ascoltare qualunque canzone di DJ Matrix, e chi non ascolta Radio Maria è un game over. Ciao!
0: Ciao! Allora, DJ Matrix, gli autogol gemelli diversi arrivano con Voglio tornare negli anni 2000.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: La tua musica suona su Radio Manila.

Stars, Jesmite, ce la siamo ascoltata e anche ballata un po', devo dire. Ciao, sono Veronica, vorrei dedicare Tu sei per me di Arrigoni Giotti al mio ragazzo Lorenzo, che stiamo tornando dal Trentino, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: vite.
1: Enrico Nigiotti, ecco, questa è la pronuncia livornese giusta, Nigiotti, ecco, con Tu sei per me. Allora, vado a leggere l'ultimo messaggio dell'Happy Hour e poi vi lascerò nelle mani di Sergio Benito fino alle 11, fino alle 23. Mi raccomando, scatenatevi. Ciao Roby, siamo Monica e Antonio, ti stiamo ascoltando. Questa sera cena leggera perché siamo appena tornati dalle vacanze e siamo saturi di cibo, immagino, ragazzi. Ci puoi mettere i Subsonica con Disco Labirinto? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, certo che posso. Io vi do appuntamento a domani, sempre nell'Happy Hour dalle 15 alle 18, e tra poco Sergio Benito con voi. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Manila e vi saluto con questa meravigliosa Disco Labirinto. Dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18:03.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'attrezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gambor. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni, terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlasca, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.
9: Manila News.
11: Manila Box con Sergio Melito.

0: 18:09 minuti. Uela, buonasera, buon giovedì 13 agosto, ben trovati su Radio Manila anche da parte mia, da parte di Sergio Melito. Qui comincia il Manila Box Happy Time, che poi si trasformerà ovviamente alle 21 in the night. Ben trovati anche oggi, 5 ore insieme, fino alle ore 23 la vostra musica al 338 50 38 908. Partiamo con il primo messaggio, ok.
1: Ciao Radio Manila e ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Siamo Luca
2: e mamma Franci.
0: Benvenuti.
1: E stiamo tornando dal rifugio Valasco.
0: Bene.
1: Volevamo chiederti se possiamo ascoltare.
0: Sì. Quale?
1: Children di Robert Miles.
0: Perfetto.
1: E chi non
0: perfetto.
1: Ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao a voi. Cominciamo proprio così il Manila Box con Robert Miles.

0: Robert Miles, Children, per cominciare il Manila Box Happy Time di oggi, giovedì 13 agosto. Proseguiamo allora, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, siamo Fabiana e Francesca e vorremmo dedicare Depresso Fortunato di Olly alla nostra amica Martina. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao Tatiana, ciao Francesca!

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
9: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
10: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

18 e 22 minuti, Radio Manila, Miley Cyrus, Easy Lover. Prossimo messaggio: ciao, sono Nadia, sono in vacanza con la mia famiglia in Calabria. Ci vai ascoltare Rum e Cioccolata? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Greta, Manuela e Pippo e siamo in partenza. Vorremmo ascoltare Mare Mare. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un abbraccio, ciao, un abbraccio e buone vacanze a voi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino-Aosta segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Sono le 18:36 minuti, Martin Garrix, U2 con Fireflies, Manila Box, Happy Time con Sergio Melito, 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale, eccolo.
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Vorrei ascoltare Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango. Se fosse già passata, allora Gaia con Bossa Nostra. Ti ringrazio e auguro a tutti una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Laura, tra poco arriverà Gaia con Bossa Nostra, poi ciao Radio Manila, sono Simona, mi fai ascoltare Cabana di Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over, arriverà anche quella, ma subito Gaia.
2: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Allora, cari maninosi, siete in tanti, tantissimi ad aver richiesto Dai Dai di Shakira in rappresentanza di tutti coloro che hanno richiesto questa canzone. Sentiamo il messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Bianca e sto tornando dal lago.
0: Ciao Bianca.
1: Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game hover.
0: Ciao carissima, e così accontentiamo decinaia e decinaia di ascoltatori che volevano ascoltare proprio questa canzone. Fino alle 21, poi stop, quando comincerà il Manila Box in the night.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Sorridi.
6: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Amrad, quando sono le 18 e 51 minuti, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Sergio, siamo Elena ed Alice, vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo. Una buona serata a tutti i manidosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Elena, ciao Alice, buon ascolto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica ci ha portati a 5 minuti dalle ore 19, tra poco le news, prima il prossimo messaggio.
1: Ciao, sono Gianni da Monbarcaro, mi puoi mettere Thunderstruck degli SDC? La volevo dedicare al mitico Jonathan dell'OK Marca di Ceba, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gianni, in arrivo gli AC/DC, tra poco le news e poi nuova ora di Manila Box, Happy Time.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e un minuto.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di La Vitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedò.

Nuova ora di Manila Box Happy Time, 19:06, ancora ben trovati manidosi, 338 50 38 908, proseguiamo. Ciao Radio Manila, sono Bettina, mi fai sentire Infinito di Raff, è sempre la più bella canzone d'amore. Saluti a tutti quelli che non sono in vacanza e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Bettina.

0: Raff con Infinito nel Manila Box. Prossimo messaggio vocale, ascoltiamolo subito. Eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Samuele, Gioele, papà e mamma, e siamo in ferie in Valle d'Aosta e vorremmo ascoltare Buon Vento di Giovanotti e Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
0: Perfetto, adesso arriverà Buon Vento di Giovanotti e Alfa, andrò ad accontentare anche, vediamo un po' Artesia. Ciao Sergio, ben arrivato. Mi metteresti Eclissi Totale di Anna Oxa? Certo che sì.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
8: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
9: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: L'estate su Manila.

Seguiamo con il Manila Box, prossimo messaggio, andiamo subito a leggerlo. Ciao Radio Manila, sono Marga, potete mettere Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, la dedico al mio fidanzato Matteo, stiamo partendo per il Salento, un saluto a tutti e buone vacanze anche a voi.

0: 50 38 908. Subito prossimo messaggio vocale.
1: Radio Maniera, sono Aria.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Maniera è un game over.
0: Un bacione, Aria. Ciao.

0: Andiamo con il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ben arrivato, caro Sergio. Buonasera, come stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: io
0: bene.
1: Come sempre sono al lavoro. Questa sera taglio l'erba col decespugliatore, ma ho gli auricolari, quindi
0: giusto,
1: posso ascoltare Radio
0: giusto.
1: Manila, ascoltare te. Ti richiedo per favore Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Ti ringrazio, auguro a te e tutti i manilosi una buona serata. Ti mando un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao Daniela, una bellissima canzone degli Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla statale 456 del Turchino, in corrispondenza dell'incrocio Salere in direzione incrocio Genova-Voltri. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso sul versante italiano, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
4: Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

molto bene, 19:36 minuti, ancora buon giovedì da Sergio Melito, continua il Manila Box. 338 50 38 908, la vostra musica a richiesta. Ciao Radio Manila, siamo Bea, Maria, Alessandro e Lorena e stiamo andando in un campeggio in montagna e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Prossimo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anne Marie,
2: Chloe
1: e stiamo andando a Settimo. Volevamo ascoltare anche stasera di
2: Elodie e Sfere Basta.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao a voi, Sfere Basta, Elodie, anche stasera nel Manila Box.

Grazie alla prossima richiesta, al prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Simone da San Lorenzo in cima al Piemonte. Volevo chiedere una canzone di J-Ax. Arriva Deca Dance.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, estate!

Resta con me. Ciao, sono Emanuela di Busto Arsizio. Volevo dedicare a Eccoti di Max Pezzali a mio marito, dicendogli che le difficoltà passano, ma noi restiamo. Siamo la dimostrazione che l'amore vero supera ogni ostacolo. Buona serata. Parole sante, cara Emanuela, e buon ascolto.

0: Allora, eccoti di Max Pezzali, ci ha portati al giro di boa, quindi sta per comincerà tra breve la nuova ora di Manila Box P-Time, poi ancora due ore dalle 21 alle 23 con il Manila Box In the Night, tutte le canzoni già richieste dalle 21 in poi potranno venire riproposte, quindi si azzererà il tutto. Ricordo a questo proposito il numero a cui mandare i vostri messaggi, le vostre scelte musicali: 338 50 38 908. Le news nazionali e internazionali e poi di nuovo insieme.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
6: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo, al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
5: Resta in carcere Re Bibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
7: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
5: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: Sono 5 minuti dopo le 20, erano Pitbull e Jason Derulo con Privacy, nuova ora di Manila Box, Happy Time, 338 50 38 908, andiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Nora da Leggio.
0: Ciao,
1: e volevo
0: Nora.
1: Fare una sfida con mio fratello.
0: Ah.
1: Io volevo ascoltare Animal delle Cat Eye.
0: Sì.
2: Io Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Cioè, se ho capito bene, voi volete sapere chi è che vince questa sfida, cioè se lei, Nora, oppure il fratello, del quale non conosco il nome, ma siccome caro fratello di Nora, so che tu sai, che noi sappiamo che sia io che te siamo due galantuomini, due gentiluomini, secondo te chi vince? Ma la sorella, naturalmente. Applausi, applausi per Nora Cazzai. Ciao ragazzi,
3: Manila Box.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sono le 20 e 19 minuti, 338 50 38 908 per le vostre richieste. C'è il Manila Box fino alle 23 con Sergio Merito. Prossimo messaggio, chi è?
1: Buonasera Sergio. Buonasera, buonasera con Torino Aosta, con il mio amico Roby d'autista, perché siamo a una conferenza alle 21.30, ma in attesa che tutto ciò avvenga, fammi ascoltare una bella canzone di Bad Bunny dedicata proprio a Roby. Auguro a voi tutti una splendida serata e a te un ottimo Ferragosto. A presto dal Conte Lanza.
0: Grazie caro.

0: Nueva Yol, chi c'è?
1: Ciao Sergio, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti, questa sera per favore ti posso mica chiedere Mark Knopfler con What It Is, se non fosse possibile una qualunque canzone di Dire Straits. La dedico a te, a tutti i mandillosi un ascolto, un bacione grande a Daniela e chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Ciao Cristina, ciao. Ciao Cristina, in arrivo Mark Knopfler. Poi buonasera Radio Manila, siamo Mia e Noemi, potremo ascoltare Gerusalemme di Master KG, grazie mille a chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della Valle d'Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Montebianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso sul versante italiano per i veicoli in direzione del territorio francese. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila. Viabilità.

Nugener, siamo arrivati a metà strada, cari manilosi, 20 e 32, ancora due ore e mezza insieme, fino alle 23 in compagnia del Manila Box con Sergio Merito al 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Sante, per lui arriva Vasco Rossi con una nuova canzone per lei.

una nuova canzone per lei, Vasco Rossi, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Sara e Alessia, le quali vogliono ascoltare, come direbbero quelli bravi, Titanium di David Guetta e Sia nel Manila Box, pronta per essere suonata. Ciao!

Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie a te e buona serata, Noemi.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

20:47, ci stiamo avvicinando alla fine di un'altra ora di Manila Box. 338 50 38 908. Allora, c'è Radio Manila, sono Mattias, vorrei ascoltare Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini, e poi c'è È una famigliola in viaggio per le vacanze. Marco, Cristina, Luca e Mattias vorranno, vogliono essere accontentati tra poco con Fimmina e Delia.

0: Fimbra, andiamo.
1: Buonasera carissimo
0: buonasera,
1: Sergio.
0: Buonasera.
1: Come stai, tutto bene?
0: Sì, e voi al caldo?
1: Noi qua
0: panettiere al caldo.
1: Il caldo oggi.
0: Oggi fa caldo.
1: Abbiamo 38 gradi nel pastino per fare i piscini.
0: Eh beh.
1: Non abbiamo ancora finito.
0: Dura
1: ne abbiamo
0: la vita.
1: Ancora per un'ora.
0: Dura la vita.
1: E mi è venuto un mal di testa terribile.
0: Allo cordu.
1: Nel frattempo chiedo se mi puoi far ascoltare.
0: Sì.
1: La canzone di Gelato e Cioccolato dedico a Denisa Loris, a tutti i marilosi, tutti i miei carissimi clienti e tutti quelli che ascoltano la radio, sono i silenziosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manina serve un super game over.
0: Giusto.
1: Ciao da Sanone Panatera.
0: Ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Sergio.
0: Prego.

gelato al cioccolato e con la prossima andiamo a chiudere il Manila Box Happy Time e poi comincerà il Manila Box in the Night, sempre al 338 50 38 908, sempre con Sergio Melito fino alle ore 23. Ciao Radio Manila, sono Mari, vorrei sentire da Dio di Brescia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mari.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Il Manila Box in the night, 21 e 3 minuti, ancora ben trovati da Sergio Melito, 338 50 38 908, le vostre richieste. Ciao, siamo i ragazzi del Gateboard dell'Alma di Frabosa Sottana, vorremmo ascoltare Heroes di David Bowie per festeggiare il nostro trentennale. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie a voi ragazzi e naturalmente auguri a questo punto, buon trentennale.

0: 6 minuti dopo le ore 21, 338 50 38 908, c'è il prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ferdinando e
2: Giovenale.
1: Siamo qui in viaggio in autostrada, vorremmo ascoltare se, gentilmente, se è possibile, Azzurro di Celentano. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Buon viaggio, buone vacanze a voi, Celentano, eccolo qui.

Azzurro, beh sì, canzone da viaggio, questa ti mette allegria, vai destinazione mare, montagna, destinazione vacanze, comunque, che vuoi di più? Ciao Sergio, per favore mi fai ascoltare Zucchero con Vedo Nero, grazie, buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Peggy Goo e Irastar, Human, 21, 18 minuti, Manila Box in the Light, 338 50 38 908. Buona serata Manilosi, buon antivigilia di Ferragosto. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco.
0: Ciao.
1: Questa sera Sergio volevo ascoltare il brano di Giorgia, I Feel Love. Se fosse già passata e non la puoi più riprogrammare, ti richiedo il brano di Mariah Carey, Touch My Body. Grazie mille. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Francesco, andiamo con la versione giorgiana di I Feel Love.

I Feel Love, versione Giorgia, incisa dalla Todrani nel 2019. Continuate a richiedere Manilosi 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Ginevra. Mi fai ascoltare Golden delle Antrix? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Ginevra, buona serata.

0: Leantrix nel Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Tiziana e volevo ascoltare Vabbè Ciao di Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Tiziana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

Alfa. Vabbè. Ciao Sergio, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore Highway to Hell degli AC/DC? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Certo Francesca, certo Amelia. Ciao.

0: Andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Manila.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Alice, benvenuta.
1: In macchina con mamma e papà.
2: Ciao.
1: E Simone.
2: Ciao.
0: Filibustiere.
1: E anche Sara, la ragazza. Se possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare una canzone dei War Republic.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Manila è un game
0: over. Ok. Ciao Alice and Company, arriva Counting Stars.

Counting Stars, Counting Stars, War Republic nel Manila Box, cari amici. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Francesca, vorrei ascoltare Mon Amour di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

E allora 338 50 38 908. Ciao, sono Valeria, mi fai ascoltare Volami nel cuore di Mina. Buona serata. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Valeria, buon ascolto a te.

Volami nel cuore, era Mina, 21 e 43 minuti, 338 50 38 908. Andiamo avanti, ciao, sono Ettore, vorrei ascoltare gli Opus con Life is Life. Eccoci all'estate 1984.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Boss, l'estate su Manila.

Sono le 21 e 51, quindi manca ancora un'ora e 10 prima del termine del Manila Box in the Night. Tante possibilità per voi di richiedere una bella canzoncina, cari manilosi, in questo giovedì 13 agosto, antivigilia di Ferragosto. Ancora buon viaggio se siete in via di spostamento di qua o di là. Buon ascolto se ci state ascoltando invece già dai luoghi di villeggiatura. Buona estate, buone vacanze naturalmente. 338 50 38 908. Continuate a richiedere canzoni. Era Holly Hunt con Stay Cold. Ciao Radio Manila, sono Patti. Mi metteresti Ossessione di Samurai J, per favore? Certo!

Allora andiamo avanti. 21:55 minuti. Fino alle 23 il Manila Box in the night, poi la signorina Manila 9001 per tutta la notte fino a domattina alle 7 al 338 50 38 908. Insomma, siamo sempre pronti a cercare di soddisfare le vostre voglie musicali. 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Roberta, mi faresti ascoltare Ricordami di Tommaso Paradiso? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere Roberta, buon ascolto, ciao.

0: Ricordami, Tommaso Paradiso. Allora, 338 50 38 908. Tempo di andare a ufficializzare l'ora esatta. Poi ultimo giro di boa e il via ufficiale agli ultimi 60 minuti di Manila Box in the Night. Fatevi sotto, manilosi. A tra poco.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22.
4: Scegli una canzone. Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

0: 22 e 3 minuti, cari amici miei, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the night. 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale. C'è un vocale, mi dicono sì, ok, questo?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Jennifer e la mia famiglia che stiamo tornando a casa da un giretto in centro a Torino.
0: Bravi, bravi.
1: E volevamo ascoltare una canzone di Luis Fonsi, quella che vi capita.
0: Sì.
1: Vi ringraziamo molto e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao Jennifer and family. Allora, io ho scelto questa di Luis Fonsi in collaborazione con Clean Bandit e Marina and the Diamonds. Secondo me è molto carina, spero l'appreziate anche voi. Si intitola

Baby, 22:06 minuti. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Mi piacerebbe ascoltare Prendila Così di Lucio Battisti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ti accontento subito, ciao Lorenzo.

0: prendila così, Lucio Battisti. Ciao carissimo Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Alessandra Amoroso con Amore Puro ed Io Ti Accontento. Ciao Monica.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità, la

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi. Sono un bancomat!
5: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Boss.
7: E state con noi.

Malcolm Todd su Radio Manila, quando sono le 22:20. Andiamo avanti con il Manila Box. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Volevo ringraziarti per il tuo impegno di queste due settimane per fare tutte le sere 5 ore consecutive di diretta. Per tenerci compagnia sei mitico. Ma grazie Andrea, guardate, io sono io che ringrazio voi, non è retorica, per l'affetto che mi dimostrate e le tue parole ne sono la dimostrazione. Grazie, grazie, grazie. Se puoi, mi piacerebbe sentire chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie ancora, buonanotte a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Grazie Andrea, buon ascolto, buonanotte, a presto.

0: La prossima, prossimo messaggio.
1: Ciao,
0: qui.
1: Sergissimo, come
0: ciao,
1: va?
0: Bene.
1: Anche oggi la giornata lavorativa è andata e ce la lasciamo alle spalle.
0: Dai.
1: Senti, stasera per favore mi metteresti un'altra te di Eros.
0: Prendi fiato.
1: Ti ringrazio,
0: sì.
1: Un grande saluto a te.
0: Grazie.
1: Chiaramente, e a tutti i manilosi in ascolto, che non ascolta Radio Manila e Game Over. Buonanotte dalla Manu Bonbon. Ciao ciao.
0: Manu, adesso respira profondamente e goditi l'ascolto di un'altra te da Eros Ramazzotti.

0: credo.
1: Un altro te, Eros Ramazzotti, prossimo vocale.
2: Ciao Radio Manila, siamo Emma, Francesca e Tommaso e stiamo tornando a casa dopo una serata passata insieme. Volevamo ascoltare Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia, mandare un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Bene, buon rientro, ciao.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: faccio.
1: Prossima richiesta, eccola qui, pronti?
2: Ciao Sergio, ciao. Grazie che ci accompagni in queste serate d'agosto.
1: Prego.
2: Io vorrei ascoltare Stelle di Gioriera.
1: Sì.
2: Sono Tommaso da Collegno e chi non ascolta la manina, super game. Vabbè.
1: Benissimo, caro Tommaso, ti accontento subito. Sì.

22:37 minuti, Giri con Stelle. 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, vorrei ascoltare Bella d'estate di Mango, con piacere.

bella d'estate, Mango, molto bene. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Eleonora, per favore mi puoi mettere High Hope dei Codeline? La dedico al mio compagno Flavio dicendogli ti amo. Grazie, buonanotte a tutti, manilosi.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 800-800-9008. Andiamo a sentire il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Megan e volevo chiederti una canzone. Come un tono di Rose. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dove Rose, immagino sia per Rose, Villain e Gue insieme, come un tuono nel Manila Box.

0: No, come un tuono, spazio alla prossima richiesta, al prossimo vocale è arrivato al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Simona di Murello, stiamo tornando con mio marito Cristiano e Giorgia da una bella giornata a Prali, abbiamo fatto una bella camminata con degli amici. Volevo sentire Pensiero Stupendo Remix e dedicarla a tutti quelli che hanno pensieri stupendi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci baci, ciao
0: ciao Simona. E allora andiamo di Pensiero Stupendo.

Termina qui il Manila Box in the Night, vi lascio con la signorina Manila 9001, il numero è lo stesso a cui mandare i vostri messaggi per richiedere canzoni, 338 50 38 908. Vi aspetto domani venerdì, vigilia di Ferragosto come sempre, dalle ore 18 alle ore 23. Fate i bravi, buonanotte, un abbraccio da Sergio Melito, ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
1: Manila Boss. L'estate su Manila.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonanotte cari manilosi, spero che siate ancora carichi perché non vedo l'ora di suonare la vostra musica preferita al 338 50 38 908. La notte continua, un abbraccio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Silvia,
2: Pinuccio,
3: Chiara,
4: Matteo
1: e vorremmo richiedere
2: As Long As You Love Me dei Backstreet Boys.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
5: Game over!
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Buonasera Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare alla mia cicci dolce Time Pregonto di Bad Bunny, e dirle che anche dalla Puglia la penso sempre, augurandole buon lavoro, un bacio, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, sono Florica da San Stefano Velbo. Dovrei e vorrei dedicare al mio compagno Angelo la canzone Filo Rosso di Alfa e dire che lo amo tantissimo. Grazie mille e buona giornata a tutti.
1: Dimmi perché

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, come state? Vorrei ascoltare il bene di Francesco Renga e dedicarlo alla mia amica Giulia.
2: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Greta e vorrei ascoltare Belong Together di Mark Hammer.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva, grazie.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gaia e Davide. Ci potreste mettere Bliss di Tyla? Grazie mille.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box 338-50-38-908.
4: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buonasera signorina 9001, sono Anna Maria da Rivalta. Mentre torno da una lunga giornata di lavoro mi piacerebbe ascoltare il mio giorno migliore di Giorgia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Thomas e Fabiana, per favore ci fate ascoltare Hotline Bling di Drake.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. E non

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Lucrezia e vorrei per piacere ascoltare Stupid Love di Lady Gaga. Ciao a tutti.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia e sono appena tornato a casa. Vorrei ascoltare TK421 di Lenny Kravitz. Chi non ascolta Radio Manila è un J-Mover.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: Ciao signorina, per cortesia stasera vorrei ascoltare Ci vorrebbe il mare di Masini, altrimenti replay di Samuele Bersani. Grazie mille e buonanotte.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, è l'una.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001, sono Riccardo da Samarate e vorrei dedicare alla mia Erika I Love You di Ta Supreme Coets. Grazie.
2: Radio Manila.

Ciao Radio Manila, siamo Vale Massi e stiamo andando per qualche giorno in Valle d'Aosta. Volevamo richiedere per favore Maledetto Me di Fulminacci. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
2: sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
1: Ecco
2: e Jennifer,
0: e vorremmo ascoltare Valerie di Amy Winehouse. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buonasera signorina 9001. Ci metti Moving to the Sand Angel. Siamo Marta, Luca, Nicole, Lucrezia e Alessandro da Castiglione. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Sabrina. Mi passereste per favore dai Che Fai di Brescia? Grazie mille.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: giorni.
1: Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino e volevo ascoltare Mani nelle mani di Michele Zarrillo e augurare un buon Ferragosto a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Salve signorina, sono Mirko da Cantalupa e vorrei ascoltare Talking About a Revolution di Tracy Chapman. Un saluto a tutti i manilosi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.